0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Capri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Cattive abitudini su RDS. Qualcuno dice: ma dai, è assurdo, una trattazione economica per una cosa che gli invitati non hanno deciso in niente, tra l'altro, assurdo. Beh, però l'invitato, all'invitato viene pagato da mangiare, quindi è assurdo cosa, è il minimo, è buona educazione che sia previsto un qualcosa per da restituire, cioè funziona così, lo so che è un po' venale, però tu vai, sei invitato, ho capito, ma tu sei invitato, vai a magnà, però pretendi di non fare un regalo, scusami.
1: No, certo, ma che dite, io che sono sempre per la buona fede, penso che magari c'è anche chi va con una certa leggerezza, non sa quanto mettere, dice vabbè, quanto sarà?
0: Sicuramente.
1: Io sono sempre quello che per timore mette sempre quel qualcosa in più. Cioè, insomma, è anche giusto. Però magari qualcuno ci, cioè, dice: mi hanno invitato, hanno piacere che ci fossi.
0: Questo sicuramente.
1: E non sono in attenzione. Poi ci sono una serie di, diciamo, però regole non scritte che sono anche abbastanza note.
0: Sì, ma non è che vivi nel Medioevo, no? Sai più o meno quella persona ti ha invitato ad un determinato tipo di evento piuttosto che un altro. Cioè, lo percepisci, lo sai, lo capisci.
1: Informare, aver voglia. Ma le persone
0: ti danno la partecipazione con la villa e tutto quanto.
1: C'è gente che apre Google?
0: Ho capito.
1: Te. Ma a me non capita mai sui social qualcuno che magari gli sei comparso nel feed e ti scrive: scusa, ma tu cosa fai? Non è che non ho neanche il tempo di dire apro il profilo e guardo. Cioè, c'è gente che non riesce a vedere oltre il
0: verso di occhi. È un problema, ma non certo un problema, nel senso è risolvibile, niente di che. Uno si sposa, poi quello che mette è, cioè non è che glielo vai a dire. Io non sono andato a dire a nessuno: oh, ma come
1: però
0: te
1: sono una lista nera.
0: Però è chiaro che due ragionamenti te li fai, perché chi si sposa spende dei soldi e due conti se li fa, ragazzi. Cioè, ma dove viviamo? È normale che sia così, non è che è, ma sì, dai, facciamo la festa, spendiamo allora, 50.000 euro
1: del tuo matrimonio.
0: E poi, ma sì, ma non regalateci niente, ma che ce frega,
1: allora, del tuo
0: non
1: matrimonio.
0: Può essere così.
1: Quanti, facciamo una percentuale, quanti sono stati in linea, quanti più di quanto credessi, quante le delusioni?
0: Che domanda difficile. Eravamo intorno ai 150.
1: Sì, sì.
0: E più della metà sotto le aspettative. Sì.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Ma tanto?
0: Beh, adesso sotto le aspettative.
1: Invece l'amico tuo qua,
0: come no,
1: tutti,
0: come no, come no.
1: Quel porscerino lì, eh? Poi lo riprendo.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Siamo alle corsi, per cui adesso la gente non accetterà più di andare a un matrimonio. Direi di riprendere spazio con la nostra musica. Meno male, quattro in fila, va.
4: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
5: L'estate è viva solo con RTS. 100% grandi successi.

0: con Fist of Gold, 2:42, la notte dei guerrieri. Ciao amici, ben ritrovati. C'è chi ci ha scritto: ascoltare questa poesia mentre lavoro non ha prezzo.
1: È vero, grazie.
0: Credo parlasse del listino prezzi dei matrimoni,
1: sì,
0: di corsi.
1: Sì,
0: era quello, no? Il tema.
1: Vabbè, il discorso è un po' lungo, è ovvio, per chiudere poi definitivamente la questione, è ovvio che chi si sposa non è che può pensare di farlo perché gli altri poi ti fanno il regalo, e quando succede che qualcuno delude le tue aspettative non glielo vai certo a dire perché non è carino e ti attacchi, tu hai deciso
0: male
1: di sposare, però no, ci rimani un po' male sicuramente se magari anche parenti stretti, io non dico persona alla lontana, ognuno fa quel che può, ci mancherebbe altro, però a volte magari pensi e speri che qualcuno più vicino possa aiutarti di più, no? Nessuno naviga nell'oro, poi qualcun altro dice: ma se sei tu che decidi di spendere quei soldi, nessuno ti obbliga a farlo, poi non puoi pretendere che gli altri contribuiscano a farti divertire.
0: Se mi invitavi al matrimonio al McDonald's non c'erano problemi,
1: ecco. Però è anche vero che ci rimani male, cioè almeno su quello sì, no?
0: E si fa anche un po' il calcolo del: guarda, quello lì che so che c'ha il macchinone, guarda che pochi soldi ci ha messo. Si fa anche un po' quel calcolo.
1: È un po' sì, un po' di chiacchiere in casa,
0: te
1: le fai.
0: Che sai che ha una situazione complicata, cioè ci passi
1: chiaro
0: sopra.
1: Che non glielo vai a dire, cioè è ovvio che te lo tieni per te, però magari nel momento polemica in famiglia te lo fai, capito? Dici: oh, ma guarda questo qua, venuti in quattro, hanno messo 30 euro a testa.
0: Anche questi
1: un po' ti rode, no?
0: Anche questa cosa qui, comunque, è un altro piccolo ostacolo per chi ha il dubbio se sposarsi o no, cioè comunque ti devi impelagare
1: in questa
0: situazione, rapporti, quella messo così, ci rimane. Cioè, per esempio, io che sono uno un po' empatico sulle cose, credo, infatti non mi sposerò, credo che ci rimarrei male. Non è detto, perché per esempio quando ho fatto il battesimo di mia figlia è stata una bellissima giornata, non so chi ha messo quanto, come, perché, neanche mi interessava, è stata una bellissima giornata, quindi non è detto.
1: Bello, questo è lo spirito giusto alla fine, dai, chiudiamola così.
0: Ma sono ricco per
1: bello,
0: quello,
1: bello.
0: Problemi,
1: C'era Renato Zero, cantava in una canzone che si chiama L'Equilibrista: povero in danari, ricco in fondo al cuore.
0: Vero, vero.
1: Chiudiamo così questo momento.
0: Io sono povero in fondo al cuore, i denari.
1: Sei povero in tutto,
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
4: certo,
3: su bordo, farcito di granella, di nocciole. Sono enormi sti coni qua, l'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul balcone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Sotto c'era un tre campeggiatori.
4: Una tenda.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: È la notte dei guerrieri qui su RDS con Ale Phil. Abbandoniamo il tariffario dei matrimoni, va che è meglio.

0: domenica su RDS nella notte dei guerrieri, quasi le 3 del mattino, e tra le tante cose che sono successe, insomma, nelle ultime ore non certo positive, c'è il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, ha fatto migliaia di vittime, veramente una tragedia che sta segnando il paese. Sono state attivate anche delle raccolte fondi, per esempio dalla moglie di Messi, leggevo, Neymar sta donando per aiutare il paese, e tra le tante storie ce n'è una molto carina che chiaramente non è nulla di che possa sostituire o comunque rimpiazzare il dolore che sta provando il Venezuela, ma anche tutto il mondo, ma sicuramente è una storia di speranza, di rivalsa di un piccolo cucciolo di border collie che si chiama Tsunami e che è stato maltrattato quando era cucciolo, è stato abbandonato più volte, e invece poi grazie ad un soccorritore venezuelano è diventato il simbolo assoluto dei soccorsi, perché si muove con agilità straordinaria sulle superfici più fragili e pericolose senza provocare ulteriori crolli, e ha contribuito a salvare un anziano che sarebbe stato destinato a morte certa senza appunto l'aiuto di Tsunami, e ha contribuito a salvare oltre 100 persone, perché lui le individua, chiedono il silenzio assoluto, quando lui le individua abbaia, e ovviamente è riuscito a salvare appunto un centinaio di persone.
1: Sì, i numeri ovviamente sono terribili, terrificanti, vittime, sono passati 6 giorni, vi ricorderete che proprio noi in diretta avevamo dato insomma l'annuncio per primi di quando questa notizia terribile era uscita, e già si capiva che eravamo davanti a una tragedia molto pesante. Siamo quasi a 2000 morti ufficiali, sono tantissimi poi i dispersi, ma ci sono, come dici, anche delle storie che ti fanno credere nei miracoli. Due sono quelle di queste ore, perché dopo quasi 6 giorni, quindi parliamo di un numero importante, sotto le macerie, senza cibo, senza acqua, sono stati salvati un 12enne e un bambino di 3 anni.
0: Mamma mia.
1: E io non riesco a immaginare una parola diversa da miracolo.
0: Eh sì,
1: da
0: miracolo. C'è un video che mi ha fatto impressione, che è girato sui social, di un marito e una moglie sotto le macerie. Riusciva lui a fare il video con lo smartphone e si parlavano come se si stessero quasi dicendo addio, perché insomma non avevano certezza di poter essere salvati. E quindi si sente in questo video, e si vede anche, si vedono loro con la testa incastrata sotto le macerie, impossibilitati a muoversi, e si sente che si dicono ti amo amore mio, ma la roba, ragazzi, è devastante. Sono stati salvati,
1: terribile.
0: Sono riusciti a salvare.
1: Una cosa mi sento di dire: tanti vogliono dare una mano anche a distanza. Se lo volete fare, fatelo sempre per canali sicuri, perché ci sono tanti influencer che magari dicono dona qua, dona là, fatelo. Ci sono tanti modi: Medici Senza Frontiere, UNICEF, Azione Contro la Fame, Croce Rossa Italiana, Save the Children. Fatelo con canali sicuri, che sapete che quello che donate va a aiutare realmente chi è in difficoltà. Non dico che tutti quelli che utilizzino altri canali siano mezze truffe, però siamo sicuri che dandolo a chi l'ha fatto da sempre sicuramente arriverà a chi ne ha più bisogno.

0: Sara Quintale, Aranciata su RDS nella notte dei guerrieri. Le 3 minuti torniamo in redazione, ritroviamo per RDS Green la voce di Gianluca Gizzi. Sentiamo.
1: Nelle acque di Ventotene sono stati liberati esemplari di caretta caretta con GPS incorporato. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
2: Allevati presso il centro ricerche tartarughe marine di Portici della stazione zoologica Anton Dorn, i giovani esemplari liberati in natura saranno monitorati. I dispositivi, grandi quanto una moneta e dal peso inferiore ai 3 grammi, meno dell'1% del peso corporeo delle tartarughe, consentiranno di seguirne gli spostamenti in mare. Le tartarughe provengono da 7 nidi della Campania, chiusi tra settembre e ottobre 2025. Hanno raggiunto un peso medio di circa 1 chilogrammo e sono state preparate al rilascio attraverso sessioni di nuoto in un piccolo canale controcorrente, utile a valutare l'effetto del microtag satellitare sulla loro capacità di nuoto e relativo consumo energetico.
1: Questa è RDS.
3: Questa sì che è RDS, ciao amiche e amici, 4 i minuti dopo le 3 del mattino. Come va questa nottata? La portiamo a casa? Anche perché ridi e scherzi, è già luglio. E non so voi, ma a me capita sempre l'estate che dico: ah, bella estate! Ma giugno?
0: Sì, sì, vola. Cioè,
3: era il
0: perché
3: 20
0: giugno
3: maggio
0: non
3: ieri.
0: È ancora proprio estate-estate, sì. Comincia a esserlo verso la fine e è già luglio, capito? E quindi praticamente c'è rimasto un paio di mesi di questa estate 2026.
3: Battito d'ali ed è settembre.
0: Così come sono rimaste un paio di settimane alla fine del mondiale che si sta giocando negli Stati Uniti, in Canada e Messico, e tra poco parliamo delle partite che si sono giocate qualche ora fa. Prima però sequenza mixata.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate. We'll be right back.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: gentili per terra, in giro, e quindi è molto più igienica la situazione.
1: Tu pensa agli americani come sono delicati, questo fenomeno si chiama splash lab, cioè tu fai la pipì, come ti dice tua moglie, mi raccomando c'entra esattamente il water, sì, quindi prendi il pozzetto d'acqua sostanzialmente, quello è il momento anche peggiore, perché hanno ripreso attraverso una telecamera che poi rivedeva l'immagine a rallenti e tutto
0: slow
1: quello
0: motion,
1: che succede,
0: sì,
1: slow motion, quello che succedeva agli schizzi della pipì,
0: certo,
1: effettivamente non gradevolissima. Ma uno dice, se sono maschio io sono abituato a farla in piedi, cioè io e la cosa cambia per quanto riguarda anche la prostata, è positivo farla da seduto,
0: sì,
1: perché quella roba del getto forte non ti aiuta a svuotare completamente la vescica, ma farla da seduto quindi invece va meglio.
0: Guarda, peccato l'orario, se no vi svelavo anche un'altra cosa, poi cioè, vabbè, lo dico un'altra volta.
1: No, scusa, sono le 5
0: no, perché
1: quarto,
0: sulla posizione
1: vabbè, che la fai? Guardando il muro? No,
0: sì, questa è la cosa piccola, la cosa grossa si chiama squatty pot, che è un modo di farla, che sarebbe un po' quando la fate che non c'è il WC, ok, la fate all'aria aperta, quello è l'unico, sì, è l'unico modo per liberarsi davvero quel
1: io
0: tipo di posizione.
1: Faccio, ragazzi, io lo faccio sempre, allora se io so, adesso vi svelo un segreto,
0: io,
1: ma è una cosa fighissima. Allora, a casa mia si deve partire per un viaggio, mia moglie inizia a fare, adesso non la farò per una settimana,
0: certo,
1: invece mia figlia l'abbiamo abituata che ovunque la fa, sì, quindi va benissimo, io faccio una cosa, se prima di partire, per essere sicuro, mi accovaccio e mi reggo ai piedi della sedia,
0: ok,
1: per un po', dopo aver fatto colazione. Ragazzi, dopo 5 minuti voi andate in bagno,
0: è proprio
1: e per il
0: la posizione, come no, nel fare la pipì, è proprio la posizione insomma che aiuta, quella fisiologica.
1: Che belle notizie che diamo al mattino.
0: Beh, posso dirvi utilissime,
1: oh,
0: utilissime.
1: Digliere un po', buon viaggio. Hai remix?
2: Era meglio su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Cabana. Irama, su RDS, l'alba dei pazzi viventi, eravamo sulla pipì. Sostanzialmente lo studio dice che per gli uomini è giusto, se non avete patologie, farla anche da seduto, ci si svuota meglio, è una questione anche di igiene e di rispetto per i familiari, certo. Sostanzialmente per condividere il bagno. Da lì è partito anche lo squat pot, com'è che si
1: chiama? Squat pot.

0: Squatty pot, che è una posizione, no? Che ti aiuta, insomma, a espletare quello che devi fare.
1: Aiuta proprio.
0: Aiuta proprio,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è come se, insomma, uno la facesse in natura, no? Ok? Quindi sì, non sei seduto, perché la posizione da seduto ti blocca. Invece
1: sì,
0: se tu la fai accovacciato, naturalmente, insomma, segue il suo corso, no?
1: Sì.
0: La situazione.
1: Praticamente dovrebbero progettare dei water diversi, cioè più bassi, così che tu possa avere le ginocchia più in alto.
0: Sì, sì, c'è proprio un rialzo, un po' come i bambini.
1: Dovrebbero
0: si chiama proprio
1: farlo,
0: così, squatty pot.
1: Sì. Ma sentiamo un po' le vostre vite.
2: Ciao Melania, ciao Beppe.
0: Ciao.
2: Io vorrei restare anonimo,
1: okay,
2: nel caso mi doveste fare passare.
1: Eccoci.
2: E vorrei dirvi che io invece la faccio dai piedi,
0: no,
2: e quando bagno sulla tavoletta prendo l'asciugamano del viso di mia moglie
1: che
2: e
1: sei,
2: uso
1: dai,
2: quello.
1: No, ragazzi,
2: perché mia moglie mi sta altamente sulle scatole. La detesto.
1: No, no,
0: non
1: no,
0: si
1: è
0: fa,
1: uno scherzo.
0: Non si fa.
1: È
0: uno scherzo, appena
1: no,
0: l'ho sentito
1: no,
0: fuori onda, io ho visto un post, insomma, anche ironico, se si vuole ridere di questa cosa, in cui tantissimi no, utilizzano degli asciugamani di altri per pulire, ok?
1: No,
0: non si fa.
1: Non ci voglio neanche pensare.
0: Non si
1: dai,
0: fa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno,
1: ciao, buongiorno,
3: sono Giuse da Genova.
0: Ciao.
3: Io avevo due bagni, volevo farne uno grande, grande, grande, ma poi alla fine ne ho tenuti due, perché siamo in cinque in casa, dove usiamo uno io e mio figlio e l'altro mia moglie, mia figlia e mia suocera. Allora abbiamo risolto il problema.
1: Ah, ok, quindi immagina quello lì di tuo e di tuo figlio.
0: Beh,
1: entri
0: però,
1: con le calosce.
0: Però posso dire, almeno sono quello maschile, fanno i fatti loro,
1: fatela,
0: e via,
1: per le cavoli
0: ci sta, bravi.
1: Poi passi con l'idrante
0: e pulisci
1: tutto, poi metti fuoco, via. Dai, buongiorno amici, l'alba dei pazzi viventi. Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Alle 5.28 c'è l'alba dei pazzi viventi, siete su RDS con Melania e con Beppe. Dai che la prendi.
0: La prendo la zanzara.
1: No. Oh, non riusciamo a prendere una zanzara. Vabbè, comunque, lo scherzo invece arriva da tutti i pazzi fra poco.
16: Alle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Sophie, Sophie Alice Baxter. Questo è un grande successo del 2002.
1: Ahimè, ricordo. Ricordo davvero, perché anche noi ballavamo in quel periodo, sul dance floor, amici.
0: Oh, vedi che c'è ancora la luna. Guarda che luna piena che c'è.
1: Se senti luna macchina, spettacolare.
0: Guardate, io sono molto influenzato dalla luna.
1: Me ne sono positivo accorto. E negativo. Influenzato.
0: Sono strano.
1: Sai che le donne incinta di solito luna piena partoriscono proprio perché c'è proprio
0: auguri.
1: Un mix di cose che vengono fuori.
0: Salutiamo tutti gli ospedali che ci stanno ascoltando. Quando ha partorito mia moglie c'era RDS.
1: Anche quando ho partorito io, effettivamente, è vero. Allora andiamo così in tempo reale, ok?
0: Subito,
1: prendiamo uno scherzo.
0: Prendi questo scherzo da tutti i pazzi.
1: CSI Monnezza.
2: CSI Monnezza. CSI Monnezza. CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
3: Sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnezza.
4: Sabrina.
5: Pronto?
4: Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazioni della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
5: Da parte di chi, scusi?
4: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questione di privacy, signora. Però
5: segnalazione di che cosa?
4: Allora, che abbiamo avuto diverse segnalazioni per questione di rami, per questione di confezioni.
5: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non
4: è. Questo è quello che dicono tutti, più o meno, tutti, signora. Quanti? Però siccome non è così semplice.
5: Okay.
4: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pulite.
5: No, è impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo. Io guardi, sono anche lì, io lavo anche il vetro.
4: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata l'altra persona.
5: No, io non abito da sola.
4: E poi soprattutto questione di dislocazione, perché le ha buttato della immondizia privata in un cassonetto pubblico.
5: Questo, io signora, non butto niente, io
4: abbiamo filmato, lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
5: Sì. E io ho buttato dell'immondizia.
4: Ha buttato
5: privata.
4: Dell'immondizia privata di casa sua in un altro cassonetto. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
5: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
4: Ah, quindi c'è anche un complice. C'è anche un complice qui, c'è un'altra persona.
5: Ma lei com'è stata? Ma come si permette di parlarmi con me?
4: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, non è che chiamiamo senza prove, signor.
5: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento.
4: L'appuntamento sono fissa per fare il ricorso. Intanto io le mando la multa, signora.
5: Ma mi manda una multa di che cosa?
4: Abbiamo il filmato suo, signora, delle telecamere, che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata in un luogo pubblico.
5: Privata? E lei come stabilisce immondizia privata?
4: Se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica.

0: Saremmo
1: sì, questo lo sta supponendo lei.
0: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo il video. Se
1: io, va bene, me lo faccia vedere il video, io voglio vedere.
0: E quando viene a fare il corso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
1: La carne, il vetro, quello signora, io lo lavo col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
0: E tutto questo le sembra assurdo probabilmente perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
1: Valerio è uno
0: Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
2: Anche troppo.
0: Senti,
3: sono sicuro.
0: Sabrina,
1: ho il cuore a 105 anni. Vabbè.
0: Ciao Valerio, ciao Sabrina.
2: Ciao.
4: Un bacio.
3: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
3: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: col mio DNA.
1: Ricordiamoci che sono due DJ, Gabri Ponte, ok, Jovanotti anche, cioè nasce come DJ, bravissimo a screcciare, bravissimo con i giradischi. Vabbè, vedi, è la vecchia scuola.
2: La collaborazione che aspettavamo, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: L'alba dei pazzi viventi, il programma. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Buon lavoro se state andando al lavoro. C'è ancora la luna, vedi che bella che è. E volevo vedere una cosa, volevo sapere se vi era mai successo di aver organizzato tutto perfetto, no? E poi all'improvviso salta tutto. Sì.
2: È una costante, direi.
1: Fantastico. Dai, mettiamo insieme un po' di storia. Se vi va, vi lasciamo il numero. Quella roba che tu programmi, organizzi. Poi sul più bello, ma proprio sul più bello,

0: Pa-pa-pa-pam!
1: È sempre succede così, succede qualcosa, dai. Vai. Audio WhatsApp 38822 38822.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Quindi quella volta in cui avete pianificato nel minimi dettagli tutto e poi è successo qualcosa e vi ha rovinato, eh? Vi ha rovinato.
0: Ma proprio sul
1: cosa,
0: più bello, sì, sì. Pa pa pam.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle

0: Imagine Dragons, Bad Liar su RDS, amici, buongiorno. Primo di luglio,
1: buongiorno.
0: 2026, 5:53, quindi una bella svolta. Auguri a tutti coloro che sono nati oggi.
1: Auguri,
0: compleanno.
1: Anche perché entrare in luglio vuol dire entrare ufficialmente nell'estate. Cioè,
0: sì.
1: È vero che il solstizio d'estate c'è il 21 giugno, però insomma, luglio è che bene che ti voglio, c'è poco da dire, c'è proprio l'estate. Vabbè, estate è uguale anche mondiale, anche se insomma, l'Italia non c'è, quindi li viviamo un po' così. Cioè, ci sono i mondiali.
0: Maniera blanda, cos'è effettivamente.
1: Successo? Infatti,
0: sì.
1: cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quello che succede, non tanto nei risultati, nelle partite, ma le cose un po' più strane, tipo il Paraguay che ti vince contro la Germania ai rigori, è una cosa un po' strana. Ma la cosa assurda
0: sì.
1: è che quello che facevamo, ti ricordi? Noi quando guardavamo i mondiali,
0: sì.
1: Ti ricordi che ci si metteva tutti insieme?
0: Schermo.
1: Sì, con gli amici, con
0: al
1: i familiari,
0: bar, sì.
1: al bar, addirittura allestivano le cose nei parchi. Che bei momenti. Stessa cosa per i tifosi del Paraguay, sul più bello, l'ultimo rigore, che cosa succede? Spram, si spegne il monitor.
0: Va via la connessione con la TV.
1: Cioè, il calciatore tira, nel momento in cui la palla la vedi viaggiare, e quindi non sapevi, per qualche secondo il monitor si è spento e non sapevano come fosse andata a finire.
0: Un po' come quando entrate in galleria, no? Con una canzone, se voi uscite ci sarà esatto. quella canzone, com'è andata? Oh, hanno riacceso la TV e hanno festeggiato perché ovviamente poi è andata bene per il Paraguay.
1: Hanno visto che i calciatori esultavano e dice allora ci uniamo pure noi, allora è andata bene. Ok, fantastico.
0: Anche se non abbiamo visto l'azione va bene lo stesso.
1: Però ti sei perso il momento del gol. Comunque, ragazzi, ne avete organizzate di cose e poi non è andate bene. Non sono andate bene, purtroppo è così, è la vita.
0: È così.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, la cosa più eclatante che mi è capitata è questa. Mio figlio sì. chiede di andare a un summer camp convenzionato col lavoro di mio marito, quindi è un prezzo abbordabile, sta via 15 giorni. In 10 anni non era mai capitato che mio marito riuscissimo a fare un giorno di ferie da soli, quindi 15 giorni senza di lui, anche lavorando, erano bellissimi. Avevo programmato 15 giorni meravigliosi. Mio marito accompagna mio figlio.
0: E poi?
2: Torna indietro.
1: Perché fa le pause?
2: Va a lavorare. Cade il motore.
1: No.
0: Cade il motorino.
1: Con la moto.
2: Ha letto 3 settimane.
0: No.
1: Che miseria.
0: Ma qui c'è qualche messaggio, capito? Subliminale nascosto che voleva dirti, non ti ha detto.
1: Quindi
0: la vita.
1: Di rigido e di turgido c'era il braccio ingessato.
0: Capito. Io mi fermerei qua.
1: Ma
0: però
1: certo.
0: comunque purtroppo non è stato possibile. Oppure magari sai, uno poi trova le soluzioni.
1: E che fai?
0: Smettila.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Io organizzo una serata tutta romantica per il mio fidanzato.
1: Ma vedi.
3: Mi vesto da Odalisca.
1: Oh,
3: vi lascio sulla porta benvenuto nell'oasi dell'amore.
0: No,
3: e ovviamente la porta era socchiusa, tutte candeline fino alla camera da letto. Io mi nascondo sotto al letto, solo che il letto era fatto con le molle. Quindi al momento che lui arriva io vado per uscire e rimango con i capelli incastrati nelle molle. È stata una cosa veramente disastrosa invece di sexy.
1: Lo dalisca incastrata.
0: Però coraggiosa e
1: brava.
0: Stupenda, perché siamo rimasti basiti. Io ci provo adesso. Guarda.
1: A fare l'odalisca.
0: Sì.
1: Al massimo questo caldo sotto l'anguilla fai. 388 22 388 22, mi piace tanto quando vediamo un po' se ne abbiamo di storie. Quando avete fatto qualcosa di sexy che poi non è riuscito, cioè dal sexy è arrivata la
0: al
1: cosa
0: torbido che,
1: sì,
0: attimo.
1: È andata male.
0: Okay.
1: 388 22 388 22, solo se vi va. Buongiorno.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno,
1: buongiorno
0: da Melania, da Beppe. Buongiorno da Luca Berardinelli che ci segue regia. Dai, andiamo a chiudere velocemente quest'ora perché la prossima si apre con chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, quindi dobbiamo essere pronti.
1: Ce l'hai la parola
0: certo
1: del giorno d'ordine?
0: Certo.
1: Ok, va bene, allora.
0: Quindi fate
1: aspettiamo
0: attenzione se volete i gadget. Andiamo.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
1: Amici, buongiorno, le 6:01 su RDS, primo di luglio, dai che ce la facciamo,
0: dai
1: piano piano.
0: Fatta.
1: Sì, la meta la vedo e si può raggiungere tranquillamente, che siano vacanze, che siano anche
0: dai,
1: solo weekend
0: Melania
1: di fuga.
0: Sì, Melania, ancora.
1: Ce la faremo, amici.
0: Ce la fate, ricordi quello che urlava il periodo
1: ce
0: del Covid?
1: Ce la faremo.
0: Infatti com'è finita?
1: Male,
0: non ce l'abbiamo fatta.
1: Buongiorno
0: poi.
1: Beppe.
0: Buongiorno Melania, buongiorno Luca. L'alba dei pazzi viventi ospita il chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ci mandate subito un messaggio con il vostro nome, la città e la parola senza la quale non potete giocare. Mi sento un odalisca.
1: Ok, nome città, mi sento un odalisca al 388-22-38822.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Estate 1984.

0: Vabbè, ci sono canzoni a cui siamo più legati, altre meno. Questa, vabbè, ragazzi,
1: c'è un legame incredibile.
0: È tanta roba. Self Control, Raff su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Melania, è tutto pronto?
1: È tutto pronto, apparecchiamo. Guarda, vai. Sposto anche tutte le cose qui davanti
0: e
1: a
0: allora,
1: me al microfono.
0: Che
1: intrisce
0: la nostra amica. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è.
1: Chi è stato, è stato.
0: E chi è stato, non è.
1: Stamattina abbiamo Elisabetta Albuzzano, provincia di Pavia. Ciao Eli, benvenuta.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Infermiera, sta andando al lavoro?
2: Sì.
0: Già, sei a casa o sei già in macchina?
2: No, adesso sono a casa, mi sto preparando, tra poco si comincia.
0: Quindi ci guardi dalla TV?
2: Io sono dalla radio.
1: Ah, radio. Molto brava.
0: Io a casa invece sempre TV. Se, tu che fai?
1: Mix. Mega mix, sì, tra TV e radio.
0: Va bene. Perché ti senti odalisca? Perché sarà la parola d'ordine per poter giocare con noi. Ovviamente magari non ti senti odalisca, però in passato hai fatto qualcosa da odalisca. Come la storia della nostra amica, la romanticona.
2: Non ho esageratamente odalisca, direi, perché preferisco che sia l'uomo più romantico.
0: Odalisco. Ah, però hai capito,
2: Però vabbè, un po' di romanticismo ci sta, dai.
1: Ok, c'è un po' di preparazione, che ne so, una giarrettiera. No, vabbè, è una calza un po' più come, no, un tacco.
0: Beh,
1: una scollatura.
2: Ma sì, un abbigliamento un po' carino, ecco, quello ci sta in occasioni particolari, ecco.
1: Noi donne puntiamo, diciamo, su quello, no, di solito.
0: Noi invece su cosa?
1: Non potete puntare su nulla, ma è meglio che non puntiate su niente.
0: No, che siamo maldestri, poi non ci riescono le cose. Invece secondo me la donna si organizza, capito? C'è quell'atmosfera, capito? È capace di creare. L'uomo no.
1: Io ho amiche molto intraprendenti, per esempio. Sì,
0: non me l'ha mai detto.
1: Lo so che vorreste conoscere.
0: Che creano cose?
1: Sì, sì,

0: Sì, oppure arrivano con un impermeabile sotto nulla. Sì, amiche.
1: Solitamente
0: che...
1: questo è il maniego sessuale nei parchi, invece sono le tue amiche.
0: No, tutte, però qualcuna, oh, dipende poi dal tipo di intraprendenza che hai, insomma.
1: Quindi se vedo mia moglie con l'impermeabile in casa,
0: preoccupati.
1: Dico, ah, sotto sotto.
0: Perché vuol dire che è uscita. Chissà con chi l'ha fatto.
1: Va bene. Elisabetta, tu mai impermeabile in casa, ci pare di aver capito.
2: No, decisamente no.
1: No, non sei da impermeabile, va bene.
0: Oppure grembiule. E niente sotto anche.
1: Grembiule?
0: Potrebbero essere delle idee.
1: Provato con grembiule e niente sotto?
2: No, neanche quello.
0: Niente, Elisabetta. Nessuna gioia. Vabbè, comunque. Noi ti regaliamo la pazzo bag per iniziare bene la giornata, ok?
1: Va bene, buona giornata. Ciao, Elisabetta.
0: Un bacio. Ciao, buon lavoro.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: 21 Pilots, Stress Out su RDS, sono le 6:15. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: L'alba mercoledì,
0: oggi è mercoledì.
1: Che non è da, insomma.
0: Vediamo la luce, mercoledì. Ormai andata, si scavalla il mercoledì. Ci sono Melania e Beppe a tenervi compagnia. Buongiorno. Signori, dopo 26 anni di relazione, Albano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero pronti a sposarsi. Sono pronto, adesso sono convinto. Okay. Arriverà il matrimonio, dice, ho capito anche il perché del sì al matrimonio, per l'insieme familiare è la scelta giusta. Io e lei abbiamo superato molte difficoltà e oggi ho la donna che ho sempre desiderato. A 83 anni Albano ha detto sì.
1: Come l'uomo del monte, vedi? No, insomma, lui è poi adesso con Romina è un attimo in stand by, no? Insomma, hanno litigato con i figli anche. Benissimo. Non è proprio un idillio per lui, devo dire. Quindi forse coronare il sogno anche con Loredana Lecciso, perché no? Dai, ma si può fare, secondo me, assolutamente.
0: Parliamo un po' di amori. Cioè, lui l'ha capito a 83 anni che è la donna per lui.
1: Allora, attenzione, perché c'è uno studio abbastanza recente che ha rivelato che il 50% delle coppie considera il proprio partner attuale, quindi proprio fidanzato, fidanzata, il peggior amante mai avuto.
0: E santo cielo!
1: Evidenziando anche una diffusa delusione nella vita di coppia.
0: 50%.
1: Addirittura, sì, ci sono tantissimi, il 69% che sta insieme ma non consuma. Addirittura, sì, tantissimo. 69%.
0: Va al bar e non consuma.
1: Nel rapporto.
0: Le coppie bianche.
1: Sì, funziona un po' così. Ecco perché va in bianco.
0: Che vuoi fare?
1: Ahimè, funziona proprio in questo modo. Perché funziona così? Così, a volte è meglio così che la novità, oppure trovare il coraggio, no, per aprirsi nuove strade.
0: Dici vabbè, mi tengo questa qui o questo qui, vado avanti.
1: Sì, sai, ogni lasciata è persa, com'era quella roba lì che si dice?
0: No, è il contrario, perché rimani ancora con lui, quindi fai, cioè, ti accontenti.
1: Sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi.
0: Ecco, la frase che mi potrebbe uccidere è: in fondo è un bravo uomo. Cioè, ragazzi, cioè, in fondo è un bravo uomo.
1: Comunque è una brava donna,
0: non si sta per questo motivo. Va bene, dai, noi lo sapete, abbiamo le linee sempre aperte, fatene quello che volete, l'importante è che i vocali siano brevi. 38822 38822.

0: Material Lovers, Sienna Spyro su RDS. Siamo su, eravamo partiti dall'Odalisca, una nostra amica, un'ascoltatrice che si è messa sotto il letto per fare la sorpresa al compagno vestita da Odalisca.
1: Sì, però
0: è rimasta impigliata con i capelli alle molle del materasso della rete. Però vabbè.
1: Voleva fare una sorpresa romantica carina e sexy, ecco. E invece insomma è finita in tragedia.
0: Esatto, abbiamo scoperto che Albano e Romina si vedi perché non mi viene.
1: Albano Loredana deciso, finalmente si sposano.
0: Che non suona Albano e Loredana. Albano e Romina sì. Pom, capito?
1: Vabbè, ho capito, però bisogna voltare pagina.
0: Si sposano, quindi Albano e Loredana deciso, perché Albano 83 anni ha detto sì.
1: Perfetto, okay. Vabbè, capita, insomma,
0: e
1: succede.
0: Poi ci sono coppie bianche, vengono chiamate quelle che non consumano perché vanno a sapere cosa
1: sono. Il 69%, questo dice un'indagine, quindi veramente una proporzione incredibile.
2: Allora, secondo me, quelli che dicono va bene così, vado in bianco, è perché c'hanno la comara. Ve lo dico io.
1: Comara?
2: La comara.
0: La comara è l'amica, sì.
1: Ah, ok.
0: C'è la commaruccia.
1: Ma non tutti, c'è chi sta bene così, dipende, poi è una scelta anche, no? Io passerei la palla.
0: No, che palla mi passi? Riprenditi la palla, che io non voglio palle. Al 38822, fra poco scoprete un altro posto dove si va in bianco.
1: Addirittura?
0: Si va in bianco per forza.
1: Che non è la pasta, immagino.
0: No, prova a immaginare.
1: Dove si va in bianco?
0: Si va in bianco per forza, dai, fra poco.
1: Indovinello.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Cinque città, cinque concerti, un solo autore, Ennio Morricone. Per iniziativa della Fondazione Ennio Morricone, il maestro sarà ricordato la sera del 6 luglio. Ancona, Bari, Palermo, Roma, Torino. Cinque grandi appuntamenti per ritrovare la musica che ci ha emozionato.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E

0: carrozza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
4: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
5: Buongiorno.
4: Le news.
5: Il Golfo in apertura, l'Iran insiste, stretto di Hormuz sotto il nostro controllo, lo sminiamo noi, niente pedaggi, ma solo per i 60 giorni indicati dal memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti, dicono dalla Repubblica Islamica. Caldo, il Ministero della Salute smentisce l'OMS che aveva parlato di 5 vittime in 24 ore in Italia, non ci risulta, loro fanno i conti in proiezione statistica, noi sui dati reali, dice all'ANSA Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento del Dicastero, annunciato per oggi un punto del nostro governo. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito del ministro Roccella, disperso da sabato dopo un tuffo nel lago di Vico. Balneazione eccellente, ma spesso notiamo che chi viene qui, vedendolo piccolo, pensa che il lago non presenti alcun pericolo, afferma il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni, che parlando ai microfoni dell'agenzia La Press ha sottolineato l'esigenza di essere coscienziosi sempre.
6: Chiunque in qualsiasi lago di Vico, in qualsiasi lago, anche in qualsiasi mare, quindi anche nel mare è obbligatorio avere salvagente, avere gli strumenti diciamo di sicurezza. Purtroppo poi sta alla coscienza delle persone utilizzarli sia quando si va sulle barche, sia quando si sta arriva, quando si fa il bagno.
5: Siamo allo sport, mondiale di calcio, appena terminata Messico-Ecuador, 2-0 il risultato, messicani agli ottavi, oggi Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal, avanti la Norvegia che supera la Costa d'Avorio 2-1, triste della Francia contro la Svezia, intanto Roland Koeman, CT dei Paesi Bassi, si dimette dopo l'eliminazione col Marocco. Questa è RDS.
7: Grazie Roberta, non so Melania perché, ma oggi hai fatto prendere una piega a questo programma.
5: Io?
7: Strana, cioè arriviamo a parlare anche della badante. La badante brasiliana in topless.
5: Dai, ma perché?
8: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
9: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Mica Happy Ending su RDS. Buongiorno, le 6:33. Melania e Beppe, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi. Tanto per chiudere, prima abbiamo detto, visto che si parlava di coppie che vanno in bianco, le coppie bianche che non consumano, dov'è che si va in bianco? Wimbledon.
1: Ma incredibile, che battuta, vabbè, che battuta, perché hanno completini da gioco bianchi, non ci sarebbe
0: forza,
1: arrivata.
0: Bisogna vestire di bianco. Torniamo invece alla notizia che avevamo anticipato, la badante birichina. C'è una badante brasiliana che è stata multata perché prende il sole in topless. E lei dice, in Italia c'è molta ipocrisia, in Italia molta ipocrisia. Io stavo dicendo fuori, ma tu devi avere vigile, mi hanno fatto la multa. E questo perché?
1: Salutiamo tutti i brasiliani all'ascolto.
0: Certo. Allora, lei si è addormentata. A un certo punto sente schiamazzi, cose così, è successo. Era sotto il ponte che prendeva il sole in topless e i vigili sono arrivati per farle la multa.
1: Beh,
0: per contestarle.
1: Era
0: là vicino. Che dobbiamo fare?
1: Sì. C'è magari un po' d'acqua e uno si spoglia, prende il sole.
0: Non so cosa dire. Lei ha detto: io questa multa non l'accetto, c'è dell'ipocrisia. Intanto ero lontana da tutti, non c'erano anziani, non c'erano bambini, non c'erano persone. Solo che i vigili di contesto nel fatto che dalla strada si potesse vedere qualcosa.
1: Okay.
0: Dice, non si può. Ma c'è una legge in Italia sul topless?
1: Ci sono delle ordinanze in realtà, soprattutto in estate, per quanto riguarda il bikini, no?
0: Sì.
1: Siamo in posti di mare, ci sono già da anni delle ordinanze a Levanzo, Favignana, Marettimo, San Vito Lo Capo. Sì. 150 euro se si cammina nei centri storici
0: a torso nudo
1: in bikini. Ok.
0: Ecco. Allora, però sul topless una vera e propria legge non c'è.
1: No.
0: Quantomeno in spiaggia, quindi ci deve essere un'ordinanza, quindi lei si appella anche a questa cosa, cioè perché se tu non fai gesti particolari,
1: sì,
0: cioè tu cammini
1: la buon costume non c'è più, nel senso che
0: esatto.
1: Quindi sta al nostro criterio di non,
0: cioè,
1: magari farlo.
0: Non provochi, non hai atteggiamenti particolari, se tu passeggi o sei lì che ti prende il sole, se non c'è un'ordinanza che lo vieta, tu puoi prendere tranquillamente il sole.
1: Ci sono secondo me un po' di donne che lo fanno tranquillamente in scioltezza, dove vado
0: di solito.
1: Sono tutti un po', non tutti accettano, devo dire, io sento anche dei commenti, però si può fare, io credo che si possa fare. Adesso a Portofino, per esempio, quest'estate panini e birre sono vietati se non si consumano in un bar o in un dehors. Non si può mangiare un panino, bere una birra su una panchina o su un muretto, per esempio.
0: Ah, vedi.
1: A Varenna, sul lago di Como, niente bikini, piedi scalzi, abbigliamento balneare, fuori dai posti di
0: certo, sul bagnasciuga ci mancherebbe
1: asciuga, dove si può prendere il sole. Tropea quest'anno c'è l'obbligo di mettere a posto i giardini di case e palazzi, per esempio, anche tra le ordinanze estive.
0: Vedi. Tu, allora, c'era un fatto che adesso stavo cercando di ricordare, in un balcone che affacciava su una piazza,
1: sì,
0: una signora si metteva in topless e la legge era fra il sì e no,
1: casa, cioè, sua.
0: Ok, però comunque tu sei affacciata verso una piazza e quindi che fai col topless?
1: Scenico,
0: cioè puoi mettere la faccia fuori ma il seno rimane dentro, perché altrimenti non puoi.
1: E perché mi fai queste cose che non si possono fare in battuta? Vabbè, comunque cioè, ognuno ha proprio balcone, lo diciamo anche.
0: Sì,
1: va bene dai, amici, buongiorno, buon risveglio.
2: Tutti al mare, tutti al mare.
0: A
1: Non si può.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: ragazze.
1: Si parla proprio di questo. Le ragazze, Clara San Giovanni su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Eravamo su la storia che trovate su tutti i giornali di una badante che ha esibito il suo topless, ma si era addormentata. Sono arrivati i vigili, le hanno quindi contestato il fatto che lei non potesse esibire i seni così.
2: Lei è brasiliana, quindi diciamo straniera, no? Alle leggi italiane, o comunque non lo sapeva probabilmente. Anche se abbiamo un po' diciamo scandagliato anche le ordinanze, non c'è una vera ordinanza, un divieto.
1: Allora,
2: sul topless.
1: Le ordinanze, perché ogni sindaco poi può decidere con la sua con il suo gruppo, insomma, cosa fare della propria città, però non c'è una vera e propria legge, perché la Cassazione ha scagionato il caso di un pipino di fuori qualche anno fa, e quindi se c'è il pipino di fuori in determinate
2: dipende
1: circostanze
2: dipende dai vari contesti
1: anche,
2: sì.
1: Esatto, dipende dai vari contesti. E a proposito, sentiamo.
3: Buongiorno RDS, sono Sandro da Viadana. Io volevo dire la mia anche.
1: Certo.
3: Va bene i divieti, i topless nelle spiagge, perché magari sono un po' troppo volgari, ma che dire di chi mette quei costumini sottili che insomma vanno in giro praticamente a sedere scoperto?
2: Sì.
3: Peggio di quello secondo me non c'è niente. Ciao.
1: Indignato
2: ciao
1: per questa cosa. Sandro dice orrore.
2: No, dico
1: orrore.
2: Lasciano immaginare, ecco, ci sono dei costumi. E beh, chi se lo può permettere, perché no?
1: Posso dire? Sì, esatto. Cioè, se puoi, ma perché no?
2: Io vorrei tanto.
1: Ma perché no? Va bene, vediamo un po' come vivete l'estate a proposito di divieti, a proposito di costumi succinti, a proposito di volgarità. Cosa può essere volgare?
2: Dai.
1: Cioè, effettivamente un costume, un filo di costume può essere volgare per un uomo, per una donna? Dai, vediamo un po', dai. 388-22-388-22, i vostri vocali, mi raccomando, chiari e brevi.
2: Vi aspettiamo.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
4: Su RDS.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
1: Alle 6.44 si va in redazione, ci accoglie Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
17: Bentrovati.
0: Stretto di Hormuz senza pedaggi solo per 60 giorni, come previsto dal memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf. Per la guerra in Ucraina, il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un villaggio nella regione di Zaporizhia. Nei loro contrattacchi le forze di Kiev hanno lanciato centinaia di droni, colpendo di nuovo la Crimea occupata e target a ridosso della capitale russa. Sentiamo Piero Spinucci di Aki ADN Kronos International.
17: Il centro russo di comunicazioni spaziali di Dubna, nella regione di Mosca, è stato nuovamente colpito. A darne notizia è stato il presidente ucraino Zelensky. Si tratta del secondo attacco confermato alla struttura in 8 giorni. Dopo quello del 22 giugno, lo Stato Maggiore ucraino aveva riferito danni a un'antenna satellitare da 32 metri e all'edificio di controllo principale.
0: Sport, mondiale di calcio, appena terminata Messico-Ecuador, 2-0 il risultato, messicani agli ottavi, oggi Inghilterra-Congo e Belgio Senegal. La Norvegia supera la Costa d'Avorio 2-1, triste della Francia contro la Svezia. Intanto Roland Koeman, CT dei Paesi Bassi, si dimette dopo l'eliminazione col Marocco. Tennis a Wimbledon, dopo Sonego, che ha avuto la meglio su Echeverry, supera il primo turno anche Berrettini, che esce vittorioso da un match maratona con Wawrinka durato più di 4 ore. Kobolina Vone, sospesa per oscurità, riprenderà stamattina alle 14.30 Sinner Borges, prima nel doppio maschile in campo Bolelli e Bavassori. Questa è RDS.
1: E oggi ci è presa un po' così, amici. Buongiorno, tutti
2: buongiorno.
1: Al mare, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Mm. Dov'è possibile mostrarle?
2: Cosa ne pensate riguardo l'argomento? Dai.
1: Vediamo un po' sulla volgarità. 38822 38822.
18: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Vedi che niente è fatto per caso.
1: No, Ed Sheeran
0: su RDS. Dillo tu, dillo tu.
1: Ho paura. Azizam, ok, che detto da me sicuramente.
0: Perché tu hai
1: più leggero.
0: Le origini pugliesi, no? Come si dice? Zizza.
1: No, c'è la zizza della Monaca, che è un dolce, tra l'altro, molto buono. Si parlava
0: proprio
1: abruzzese.
0: Di questo. La zizzone invece è quella di Battipaglia.
1: Ah, tu dici, però quella è campana.
0: Certo, okay. Quella è campana.
1: No, ma guarda che ci sono anche in Puglia. Adesso mio papà le compra, sì, sul Gargano.
0: Ci farò caso quest'estate.
1: Sì,
0: abbiamo un po' di
1: Gargano,
0: serate. Saluto a tutte le zizzone. Vediamo un po' se viene.
1: Di dolci si parla.
0: Questo perché una badante è stata redarguita dai vigili e poi le hanno addirittura messo una multa perché esibiva un topless in riva a un fiume vicino a un ponte, cioè comunque dalla strada si vedeva. Da lì siamo passati anche a cosa è volgare e cosa non è volgare.
2: Sono 35 anni che vado in ferie in Francia, mentalità aperta, più evoluti, meno bigotti di noi italiani.
0: Hai visto?
2: Trovo più scandaloso un mini costumino che a quel punto non avere niente. Naturismo e via.
0: Capito, cioè lui trova più malizioso il vedo non vedo, se invece da spiattelli lì dice non ci fai più caso,
1: vabbè,
0: che potrei essere
1: vista.
0: D'accordo,
1: punti
0: potrei
1: di
0: essere
1: vista.
0: D'accordo. Poi
3: sapete cosa penso?
0: No.
3: Che non è l'abito che è volgare, ma è la persona che lo può rendere volgare o meno. È il portamento di una ragazza o di un uomo. Un bacione, Elena Dagliana.
0: Vero, anche il topless, cioè se esibito in un certo modo può essere, può provocare, se invece
1: ok,
0: non
1: ok,
0: ci
1: dipende
0: fai più caso.
1: Come lo porti questo,
0: sì, esatto,
1: questo modo
0: anche okay. Della grandezza.

0: tenerezza, secondo me, sai?
1: Mm-mm.
0: Però che fai? Io stavo, era una riflessione seria. Okay. Sai che l'argomento è delicato e quindi per favore
2: infatti ho detto
3: per quanto riguarda il perizoma, per la donna può essere bellino, l'uomo si può vedere, però anche loro.
0: No vabbè, un uomo in perizoma effettivamente con le chiappette così non è una grande cosa. Però sai qual è il record d'Italia di topless?
2: Qual è?
0: Ragazzi, non l'avrei mai immaginato. Concerto di Vasco Rossi.
2: Ah, il record di il presenza. Record,
0: no, beh, di cioè, topless.
2: Sì, sì, di presenza.
0: Perché c'è lo sventolamento
2: dei certo,
0: reggiseni.
2: Ma lui lo dice proprio, lo dice proprio, c'è cioè proprio ah la la la la la la, fammi vedere. Si prepara, è Modena Park, io ero una di quelle perché le mie amiche avevano preparato.
0: Di
2: Caseri,
0: a far vedere.
2: No, no, no, quello no. Allora, cioè, momento reggiseno, ok, però io non l'ho tolto. È proprio uso e costume al concerto di Vasco.
0: Beh, ci sta, Vasco Rossi ci sta. Se prima negli anni Ottanta c'era l'abitudine, comunque era più diffusa del topless, sempre meno, sai perché? Perché adesso non c'è più privacy, cioè ti fanno le foto, ti fanno i video,
2: okay,
0: e quindi non metti più il topless, non esibisci più.
2: Sei poi spiattellato su tutti i social, allora, no.
0: Vabbè, vabbè. Avevamo ancora un messaggio, se sentiamo un ascoltatore, a posto, allora siamo a posto, rimettiamo tutto dentro,
2: vestiamoci,
0: riabbottona tutto e andiamo, dai, c'è Gabbani.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: dipende dall'uomo che porta il perizoma, dipende.
1: Tutto dipende, sì, anche gli Arabe de Palo lo
2: secondo
1: dicevano,
2: me, secondo me invece non c'è soluzione. Cioè l'uomo col perizoma secondo me è orrendo.
1: Ma
2: però
1: sono
2: è una
1: punti di
2: mia.
1: Vista, dai.
2: Il corpo femminile
1: gusti.
2: È bello, quello maschile no.
1: Vabbè,
2: andiamo sui luoghi comuni adesso.
1: Ognuno ha quello che si merita, diciamo, è quello che gli piace. Amici, rinnoviamo l'appuntamento con l'Alba dei Pazzi Viventi a domani mattina a partire dalle 5.
2: Sempre su RDS, con Melania Grimano.
1: Con Beppe De Marco.
2: Grazie Luca Berardinelli per la regia. A domani mattina qui alle 5 su RDS, l'Alba dei Pazzi Viventi. Ciao ciao.
1: Baci.
3: Viva RDS.
1: Sì.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi
4: su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
6: Ancora buongiorno.
1: Un'altra edizione dell'attualità, le news, sentiamo.
6: Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, respinto il tentativo del capo della Casa Bianca di abolirlo con un decreto esecutivo. L'Iran insiste, stretto di Hormuz sotto il nostro controllo, lo sminiamo noi, niente pedaggi, ma solo per i 60 giorni indicati dal memorandum d'intesa siglato con gli USA, dicono dalla Repubblica Islamica. Il mio assistito esclude di aver avuto rapporti con una ragazza che sapeva essere minorenne, lo afferma l'avvocato Salvatore Scuto, legale di Alessandro Bastoni, il calciatore dell'Inter e della Nazionale, indagato nell'ambito dell'inchiesta su escort e festini aperta dalla Procura di Milano. Siamo ai mondiali di calcio, terminata Messico-Ecuador, 2-0 il risultato, messicani agli ottavi, oggi l'Inghilterra affronta il Congo e poi Belgio-Senegal, avanti la Norvegia che supera la Costa d'Avorio 2-1, triste della Francia contro la Svezia. Roland Koeman intanto, CT dei Paesi Bassi, si dimette dopo l'eliminazione col Marocco. Tennis a Wimbledon, dopo Sonego supera il primo turno anche Berrettini, Cobolli Navone sospesa per oscurità riprenderà stamattina alle 14:30, Sinner Borges prima nel doppio maschile, in campo Bolelli e Vavassori. Caldo, il Ministero della Salute smentisce l'OMS che aveva parlato di 5 vittime in 24 ore in Italia, non ci risulta, loro fanno i conti in proiezione statistica, noi sui dati reali, dice all'ANSA Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento del Castero. Annunciato per oggi un punto del nostro governo. Salgono le città con bollino rosso. Allerta arancione per temporali in Lombardia. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Ci attende un mercoledì molto più variabile e instabile nelle regioni settentrionali. Si avvicina una perturbazione che porterà temporali, attenzione localmente anche di forte intensità per oggi al nord, ma domani anche al centro-sud. Temporali che però hanno anche il merito di portare finalmente aria più fresca sull'Italia. E così già oggi, man mano che arrivano i temporali al nord, temperature in calo, domani caleranno anche al centro-sud e a quel punto si starà finalmente bene. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
8: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti voglio far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, amici.
2: Buongiorno la più bella, buongiorno a Rossella, buongiorno, buongiornazzo, buongiorno a Cicciuzzo, buongiorno, buongiornino, buongiorno a Pazzolino.
3: Ecco, vedere la faccia di quelli vicino al semaforo quando canto come un tenore è una cosa che mi fa impazzire. Ecco. Grazie a tutti. Brava. Pazzi, siete impazzire. Fortissimi. Buona giornata.
0: Grazie.
3: Ciao da Mali.
4: Duru duru tutti pazzi. E Ciccio Spazio e Rossellina.
3: Dai.
4: Ma che bello la mattina.
1: Rime un po' casual.
0: Jazz, noi abbiamo un pubblico jazz. Buongiorno,
3: amici, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Oggi facciamo i complimenti alla regia perché c'è un piccolo problema di aria condizionata e loro sono lì. Che vanno
0: immobili.
3: Immobili.
1: Un piccolo problema, sono tutti i macchinari che tirano fuori il caldo, non funziona la condizionata. Rossella è arrivata, però si sta bene oggi.
0: Però si sta bene, oggi sì.
3: Ma infatti sì, io.
0: Anche
3: sì.
0: Luca Berardinelli ha la camicia di flanella pronto per andare sulle Dolomiti col pantalone da zuava.
3: Però. Tra l'altro, ieri ho detto, vabbè, voglio fare quello che fanno tutti, che accendono l'aria condizionata.
1: È incredibile, ecco, al primo luglio.
3: Praticamente non sono pratica, cioè sono stata 4 ore con il riscaldamento.
0: La pompa di calore.
3: Sì.
0: Guarda, non avevamo grossi
3: perché
0: dubbi.
3: Perché poi a un certo punto ho detto, ma dai, non è possibile, si sta meglio senza.
1: Certo.
0: In effetti,
1: 30 gradi.
3: Sì, era a 30 gradi la pompa di calore, praticamente.
1: Una pepe anche.
0: Hai spento la pompa di calore e ti è venuto il mal di gola,
3: infatti,
0: capito?
3: Okay, sì, okay. Perché poi quello, questi sbalzi,
0: siamo partiti bene stamattina, vai.
3: Vabbè, amici, lo sappiamo, fa caldo, però siamo qui con voi. 388-22-388-22, il numero è sempre lo
1: sempre.
3: Stesso.
1: Stretti, un po' sudaticci, però stiamo stretti.
0: Accendiamo sta pompa di calore, va.

0: Eccoci qua, Uptown Funk, questa era Mark Ronson featuring Bruno Mars. Sono Franco di Bazzafon Italia. Buongiorno.
1: Ma buongiorno, a te funziona tutto?
0: Sì, funziona. Sì. Da noi abbiamo dei grandissimi generatori di riserva. Perché la nostra linea non si ferma mai. La linea di Bazzafon è la più veloce che c'è. È la più veloce. Abbiamo la super fibra.
2: Senti, più veloce anche a fregare i familiari, se è per questo.
0: Non mi piacciono questi termini.
2: No, nel senso
1: la verità, dire che comunque,
0: preferiamo
1: dai.
0: Dire che viene agevolato chi sottoscrive la tariffa.
2: È per primo.
1: Solo quello.
2: Gli altro
0: gli altri
2: agevola.
0: Noi vogliamo sentire per
1: i parenti basta nel baratro.
0: Agevola. Però agevoliamo chi
1: sentiamo
0: viene.
1: Oggi chi è nel baratro.
3: Ciao, sono Gennaro e vorrei fare uno scherzo a mia mamma Teresa con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
5: Pronto?
0: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dal signor Gennaro. La chiamo da Bazzafon Italia, ecco, per il cambio del numero.
5: No, ma io non assolutamente non accetto questa cosa.
0: Sì, però allora il signor Gennaro ha fatto un contratto per lei, il signor Agostino.
5: Ma quando l'ha fatto? Scusami, quando è che l'ha fatto?
0: Guardi, l'ha fatto già 2 settimane fa e siamo alle fasi conclusive appunto del cambio di numero.
5: No, io non accetto. Adesso lo chiamo, ma io non accetto.
0: Guardi, signor Gennaro,
5: io voglio il mio numero.
0: Il signor Gennaro è qui in linea con noi, un attimo che glielo passo.
3: Mamma, sono Gennaro, mamma. Oh mamma, niente, non ho avuto tempo di comunicartelo. Ho fatto un cambiamento di tariffa a tutta la famiglia conveniente. Quindi
5: ma
3: non ti preoccupare.
5: No, io non intendo cambiare il mio numero, Gennaro.
0: Questa è una cosa che non possiamo bloccare,
2: sì,
0: perché è già partita la portabilità.
5: Ma non mi interessa che partita senza il mio consenso.
3: Non fatti spiegare un attimo le cose che saranno da mezzogiorno.
5: No, mi Gennà, hai sbagliato.
0: Allora signora, facciamo così. Allora, intanto il signor Gennaro andrà a pagare 5 euro per sempre, sia per il telefono che per internet, ok? Mentre la signora intanto avrà in omaggio un weekend all'agriturismo Renza di Cortale.
1: Bello.
0: I primi 2 mesi gratuiti.
5: Sì, no. Okay.
0: Poi dai mesi successivi avrà la tariffa a raddoppiare. Significa che paga i primi 2 mesi niente, poi 5 euro, poi 10, 20, 40, 80, 160 e 320. Questo è per quanto riguarda la tariffa.
5: Ma guarda, secondo me mio figlio si è fatto imbabucchiare proprio.
0: No, ma
5: non
0: dire
5: un altro termine.
0: Suo figlio, signora, paga 5 euro fissi.
2: Certo.
5: Ma che mi interessa a me? Io 5 euro pago, 5,60 euro.
0: Però avrete intanto il nuovo numero a 48 cifre dal quale
5: e non lo volevo.
0: E da mezzogiorno ci sarà quello. Lo vuole segnare?
5: No, io non me neanche ve lo segno, guarda. Io neanche ve lo segno.
0: Ma che ora possiamo passare per l'antenna?
5: Ma guarda tu che ha combinato, ma quella antenna mi io non lo so, io sono a casa, quindi
0: allora,
5: può passare quando vuole.
0: Perfetto.
5: Comunque mo io informo mio marito.
0: Il signor Gennaro ci ha indicato il balcone della cucina per l'antenna. È un'antenna telescopica da 15 metri.
5: Ma non mi interessano, guarda, io manco ne capisco queste cose, si figuri un attimo. Se mi spiega a me pure, è tempo perso.
0: Si vuole segnare
5: comunque,
0: il numero.
5: Lei faccia quello che deve
0: si
5: fare.
0: Si segni il numero intanto.
5: Va bene, mi dia questo numero.
0: Allora segni 9913-4468
6: 3434 9236 9781 1342 1265 6934 6134.
5: Io devo fare tutto il suo numero quando faccio una telefonata?
0: No, gli altri.
5: No, ma che siamo solo impazziti.
0: È una tecnologia nuova, signora.
5: Ma non mi interessa, io non sono di tecnologie nuove, mio figlio lo
0: sa. Perché, signora? Per l'antenna paghiamo questo pomeriggio, signora, e poi mi deve dire un weekend per l'agriturismo Renza.
5: No, non vado a nessun weekend, guarda. Sei sicuro che non vado a nessun weekend? La ringrazio, ma non vado a nessun weekend.
0: Ho capito.
5: Okay?
3: Mamma, sei contenta?
5: Io sa che farei, mo. La fine del mondo. Ma stai scherzando, dico.
3: Per convenienza.
5: Ma ti rendi conto che cosa è combinato? Ti rendi conto? Comunque voi fate quello che volete, io mi faccio un'altra scheda e me ne porto di tutti.
0: No, signora,
5: no, con
0: signora,
5: tuo padre ci hai parlato.
0: No, signora Teresa, abbiamo parlato con tutti e lei ha parlato.
5: Ancora, io non sto parlando con mio figlio in questo momento. Mi scusi.
0: No, signora,
5: io sto parlando con mio figlio.
0: Lei non
5: chiuda la comunicazione.
0: Non sta parlando con suo figlio, sta parlando con tutti i pazzi per RDS.
2: Buongiorno.
0: In diretta alla radio. Tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, Teresa.
5: Ma vaffanculo.
0: Teresa!
7: Ciao! Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Around the world.
1: È il gioco che noi facciamo con Petra e Giovanni. Sì. Ecco, è una bella combo questa. Da qui e poi il gioco si conclude con loro per vincere una favolosa gift card.
2: Sono due località da indovinare. Una la potete indovinare con noi e una la indovinerete con loro.
0: Adesso noi vi diamo degli indizi. Attenzione perché insomma oggi è importante.
2: Non rispondete, non scrivete da nessuna parte, solo immaginate qual è secondo voi la risposta giusta, poi giocherete con il peggio più tardi per la seconda. Primo indizio: è una delle isole principali dell'arcipelago delle Tremiti nel mar Adriatico ed è considerata il vero cuore storico, religioso e amministrativo di queste isole.
0: E questo è il primo indizio.
1: Poi ospita la maestosa abbazia di Santa Maria a Mare, una vera e propria fortezza medievale a picco sul mare, costruita dai monaci benedettini per difendersi dagli attacchi dei pirati e dei turchi.
0: Nel corso della storia è stato spesso usata come luogo di confino. Qui il re Carlo Magno vi esiliò il proprio genero e dopo secoli il regime fascista vi deportò centinaia di prigionieri politici.
1: Mamma quanta storia oggi,
2: Allora, potrebbe secondo voi essere magari San Domino?
1: Potrebbe essere Capraia?
0: O San Nicola?
1: Allora fatevi le vostre idee, le vostre considerazioni, tenetele per voi, tenetele a mente, poi giocherete con Petra e Giovanni, ok?
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con tutti pazzi per

0: Allora, Giulio Caproni è arrivato in regia. Buon pomeriggio, Giulio.
1: Ippipi.
2: Urrà.
1: Ippipi.
2: Urrà.
1: Ippipi.
2: Urrà.
3: Bravo,
2: adesso allora, ci siamo tutti.
0: Allora, detto Giulio, fate un bel talk che questa sera lo rimettono anche Jason.
2: Lui ha problemi comunque, Elisabetta. Di memoria nomi.
0: Quindi deve essere un talk ripetibile.

0: Sì, adesso ci proviamo. Adesso mi hai messo addosso questa cosa di responsabilità. Allora, una ragazza su uno dei suoi social, non c'è scritto il nome però, ha fatto un post, sì, in cui afferma: sono molto attraente. È una maledizione. Gli uomini si sentono in diritto di avere il mio corpo tutto il tempo.
1: Fammi finire.
0: I loro sguardi in pubblico mi fanno venire voglia di strapparmi la faccia dal corpo.
1: Oh mamma mia.
0: I loro commenti,
1: sì,
0: mi fanno venire voglia di morire. Lei è bella, no, tra l'altro, cioè non è che dici.
1: Beh, certo. Okay. Se poi era la figlia di Fantozzi, mi stupivo.
0: Ovunque vada,
1: sì,
0: vengo sessualizzata da donne e uomini.
1: Pure donne, ragazzi.
0: Alle donne non piaccio molto.
1: Perché sono invidiose.
0: Le uniche amiche intime che riesco a tenere sono quelle con cui sono cresciuta.
1: Certo.
0: Ok?
1: Certo.
0: Poi,
1: sì,
0: spesso mi vesto bene.
1: Meno male.
0: Ma mi tolgo il trucco e i vestiti belli prima di uscire.
1: Certo.
0: Perché mi...
1: Lei si veste bene in casa, appena esce si sveste.
0: Perché mi preoccupa l'attenzione che attirerò se sono vestita bene, che quindi se sembro ancora più bella.
1: Eh certo, lei si straccionizza,
0: bravo.
1: Hai capito? Per sembrare più brutta.
0: Ogni volta che incontro qualcuno, sì, la prima cosa che mi dice è un commento sul mio aspetto.
1: Oh mamma mia.
0: Sono la battuta finale di ogni barzelletta.
1: Ma nel nostro no, sono 3 anni
0: ma
1: che facciamo il cabaret.
0: Sì, non ce la siamo filata di piatto.
1: Mai filata lei. Ma
0: anche
1: chi è questa?
0: Se mi mette a disagio il fatto che si parli del mio aspetto.
1: Ma lavora RDS?
0: Ma no, ma che c'entra? Ma è una ragazza neanche italiana.
1: Mi fa pensare ogni tanto, lavora in una radio, in un TV.
0: Lei dice che tra l'altro da piccola non era proprio così bella e comunque non si sentiva a suo agio, ovviamente, perché veniva presa in giro. Adesso,
1: sì,
0: che è diventata stupenda,
1: sì,
0: forse anche aiutata probabilmente,
1: sì,
0: e non si sente più a suo agio.
1: Bella
0: non va bene.
1: Quindi la morale, cioè lei cosa chiede? Cosa vuole? Non vuole più commenti,
0: quella,
1: non vuole più niente.
0: Quella via di mezzo.
1: Che vuol dire? Noi uomini non sappiamo più che fare. Perché ogni tanto senti delle ragazze che dicono: non ci sono più gli uomini di una volta, quelli che ti corteggiavano, quelli che venivano sotto casa, che ti facevano la serenata, che ti aprivano la porta, che ti facevano i regali, eccetera. E poi con le altre che dall'altra parte che dicono: madonna, io come esco di casa mi fanno i complimenti e tutti mi chiamano e tutti mi scrivono e tutti mi mandano messaggi. Ma che dobbiamo fare? Ci ha provato, ma ha provato a darmi un bacio e violenza sessuale. Poi, ormai gli uomini non ci provano più perché ormai non sono più. Io non so più che fare. Vedo una ragazza che arriva per strada.
0: Niente.
1: Io, infatti, non faccio niente.
0: Bravo.
1: Infatti, sto da solo. Perché io non faccio niente. Loro non fanno niente.
0: Non fanno niente
1: così
0: perché
1: finisce.
0: Aspettano che tu faccia qualcosa. In realtà, il fulcro
1: nulla
0: del problema non era proprio questo.
1: Sì.
0: Era che lei si detesta. Ok? Detesta il proprio aspetto.
1: Certo, certo.
0: E quindi, era lo spunto in realtà per l'interazione di oggi. La cosa che detestate di più in voi stessi, sia fisica che sia caratteriale.
1: Esatto. Cosa non sopportate di voi stessi? Io, la mia bellezza, anch'io. Mi strapperei questo viso, guarda, mi metterei
0: dal corpo.
1: Quello di Raul Bova al posto del mio, pur di non essere notato.
0: Vedi se passa un attimo. 38822 38822 i vostri messaggi vocali.
1: Non mi va via.
0: Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Hot Chili Peppers, questa è RDS Californication. Stiamo nella piena ora interattiva di RDS.
1: Sì, la cosa che detestate di voi a livello fisico, caratteriale, insomma, sì, quello che non vi sta bene, che cambiereste. Sentiamo, guarda, questo è stato proprio il primo, Claudio.
0: Sì,
1: neanche a farlo apposta, però andava messo.
0: Dimmi.
2: Quello che non sopporto di me, i miei piedi.
0: No.
2: Infatti, mai liberi, sempre con scarpe chiuse e di notte anche i calzini.
0: Ok.
2: Perché proprio sono una cosa che non.
0: Certo.
2: Li reputo dei piccoli maialini riusciti male.
0: Oddio mio. Che bello, prima della pubblicità, sentire questa cosa.
1: Scusa, bisogna dare spazio a tutti.
0: No, certo, no, beh, abbiamo chiesto cosa non sopportate di voi.
1: Lei ci ha aperto il suo cuore.
0: Almeno sì, e soprattutto se invece si è aperto il cuore e si è coperta i piedi, che mi sembra un'ottima cosa.
1: Certo.
0: Bravi, copritevi tutti i piedi, a meno che non li abbiate proprio perfetti, ma sono pochissimi i piedi perfetti che ho visto in giro per il mondo.
1: Per il mondo, mamma mia, guarda che globetrotter. 38822 38822. Non so perché mi è venuto in mente. Cosa detestate di voi?
0: Esatto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
5: certo,
4: sul bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza.
5: Sì.
4: Oh, sotto c'erano tre campeggiatori.
5: Ma come tre campeggiatori?
4: Una tenda.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 €. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 €. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
12: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
13: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 € di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 € IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
3: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B.
8: la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
19: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: Io di me non sopporto il mio fascino irresistibile, la mia bellezza incontrovertibile, la mia bravura in radio, il mio talento straordinario, ecco, non ne posso più.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: RTS.

0: Hollywood and the Freak su RDS.
1: The Freak è dove mettiamo il latte di solito, giusto? Dove ci sono le bevande. Il brick. Another brick in the wall. Io quando vedo il brick vedo sempre dove lo butto e non capisco mai se va nella carta, nel misto, perché poi c'è scritto carta e poi sotto misto, ma carta o misto sto brick?
0: Il tetra pack.
1: E io tolgo il tetra pack e il tetra brick. Io ragazzi non ci ho capito niente, sto lì, una volta lo butto la carta, una volta la plastica, una volta tolgo il tappo, non ci ho capito niente.
0: Vabbè, il tappo lo devi togliere
1: perché
0: comunque.
1: Perché scrivete carta e misto insieme? O è carta o è misto?
0: Dipende dal comune.
1: Ma la prossima volta ve lo dal comune?
0: Del comune in cui abiti.
1: Mezzo Gaudio.
0: Cosa detestate di voi?
1: Prego.
2: Ero alto, bello, biondo e con gli occhi azzurri.
0: Ok. Sì.
2: Sono passati un tot di anni e sono rimasto solo alto. Tutto il resto se n'è andato. Io odio di me questo. Andrea da Berri.
1: Ma anche gli occhi azzurri so che
0: era biondo con gli alto, bello, biondo con gli occhi azzurri. Beh, ma gli occhi azzurri ti saranno rimasti.
1: Che si scuoiscono.
0: O hai fatto come Chiofalo? Che si è cambiato il colore degli occhi.
1: Non so se col tempo cambia anche il colore degli occhi.
0: Ma no, gli saranno rimasti.
1: Vabbè, lui
0: sarai bellissimo uguale, sarai se tu ti vedi diverso.
1: Sì, fidati di Roberto.
0: Fidati.
3: Il mio problema è che sono troppo accondiscendente. Dico sempre ma sì.
1: Ma chiaro, sì.
3: Sono andata avanti 24 anni del mio matrimonio, dico sempre ma sì, fino a un certo punto non ce l'ho più fatta e mi sono separata.
1: Capito?
0: Importante arrivarci alla decisione.
1: 24 anni di sì, ha detto. È bastato un no, è finito tutto.
0: Beh, sì, a volte basta.
1: A volte vale più un no che 24 sì.
0: Decisamente.
1: Assolutamente sì.
4: Io di me detesto gli addominali, che non riesco a capire perché invece veni fuori sono rimasti dentro.
0: Ah, dice che non si vedono.
1: Sono rimasti dentro gli addominali.
0: Sono rimasti

0: celati.
1: C'è una signora, dice, è alta 1,53, sì. Pantaloni 40-42, sì. Seno 7, coppa G. Mi dicevano prima arrivano le tette, poi arrivo io quando imbocco
0: amore,
1: la strada.
0: Certo.
1: Come certo? Come
0: ma
1: certo?
0: Le daranno fastidio, sai che peso per la schiena, certo, hai ragione.
1: No. Infatti no, lo dice come un problema. Maria
0: la
1: di
0: mia
1: Genova.
0: Amica ad esempio ha una taglia importante, tipo sì. La signora si è messa in lista d'attesa per fare la riduzione.
1: La riduzione sì.
0: E la passano proprio, insomma, è un intervento assolutamente che passano.
1: Anche la Cipriani non ha fatto la riduzione?
0: Io credo che se le sia gonfiate la
1: al contrario.
0: Credo che abbia fatto un'addizione.
1: Ma scusa, allora pensavo il contrario.
0: Però non vorrei dire una stupidaggine.
1: Va bene.
0: Adesso mi informo.
1: No, ma non è fondamentale.
0: No, vabbè, l'hai chiesto. Cioè, evidentemente la curiosità ce l'avevi.
1: Ci farai 100 secondi
0: mentre. Pietro Danola, la cosa più che più odio di me è la balbuzie.
1: Lo capiamo. Detesto il mio portafoglio sempre vuoto.
0: Sì.
1: Ah, i peli, dice, detesto
0: chi?
1: I peli.
0: Lei o lui?
1: No, uno ha detto. Sì, Angelo, mi pare.
0: Sì?
1: Detesto i peli. Perché sono in tutte le mie parti del mio corpo tranne dove dovrebbero stare. Ah, forse sulla oddio. Testa, immagino.
0: Ah, tu dici.
1: Beh,
0: ah,
1: oddio,
0: certo.
1: Perché
0: so. Tranne sulla testa, è vero.
1: Ma credo io,
0: sì,
1: credo
0: sì,
1: l'immaginato.
0: Sì. No, a questo punto credo anch'io.
1: Cioè,
0: voglio credere.
2: Quello che non sopporto di me è l'eccessiva pazienza.
1: Lo so.
2: Ho pazienza con tutti. Ho pazienza oltremodo. Il problema è quando però.
1: Ecco.
2: La perdo, ma la perdo dopo tanto, tantissimo. Allora è un casino.
0: I mostri escono.
1: C'è sto problema. Poi c'è un signore che non so come dirlo. Dice che vorrebbe un po' meno del suo
0: attributo
1: perché non per nella vita normale fa tutto bene. L'unico problema è quando va in bicicletta, gli dà fastidio. Non ho capito perché per tutto il resto della giornata lui è felice e si trastulla serenamente. Appena monta in bicicletta ha come un fastidio.
0: Vabbè, ma ci credo.
1: Diciamo lui ha comprato la bicicletta senza cambio Shimano.
0: Allora ho la dovuta dire per forza questa, niente ci si fa.
1: Perché
0: non
1: Giulio me l'ha bocciato come messaggio vocale.
0: Ma mi
1: ha fatto ridere la cosa.
0: Tu l'hai messo come messaggio scritto da leggere.
1: Non mi ha fatto ridere la cosa pizzicosa, mi ha fatto ridere, mi ha fastidio quando vado in bici. Capito?
0: Ma certo,

0: su RDS aranciata, sì, torniamo al discorso riduzione seno. Alessia Marcuzzi sì, si era ridotta il seno, qualcuno diceva.
1: Okay.
0: Francesca Cipriani invece ha avuto 4 interventi al seno,
1: sì,
0: ma per ingrandirlo.
1: Ah, ok.
0: E quindi negli anni diciamo che cresciuto.
1: Scusate, non sono un senologo, un
0: senofilo. No, io ho chiesto.
1: Un senofilo.
0: No, non lo sapevo nemmeno io.
1: Confermo tutto. Adesso andiamo in redazione.
0: Yes.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. Don't stop me.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Le news su RDS, ben trovato Cristiano Di Cosimo.
7: Ciao a tutti.
0: E subito dopo i 100 secondi con Enrico Mentana.
8: L'Italia conferma l'impegno sulla spesa militare per la NATO. Non c'è mai stata una nostra partecipazione alla guerra in Iran. Parole di Antonio Tajani al Question Time alla Camera su Nessi Guerra. Chiesta la grazia presidenziale per la condanna di adulterio, aggiunge il ministro degli esteri, la cittadina italiana bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni. Iran-Stati Uniti a Doha, i colloqui tecnici indiretti, incontro ottimo secondo il presidente americano Trump, ci sarebbe un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Belgio, incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, almeno 6 morti e decine di intossicati. Economia, i dati Istat dei primi 3 mesi del 2026. Roberta Lupi.
9: La pressione fiscale pare al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie ha aumentato dell'1,6%, i consumi cresciuti dell'1,4%. In aumento la propensione al risparmio pare all'8%, più 0,2 punti rispetto al trimestre precedente. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL pare a meno 7,8%, in calo rispetto allo stesso trimestre del 2025.
8: Lo sport, a tennis, secondo turno di Wimbledon, Jannik Sinner avanti 2-7-0 contro il portoghese Nuno Borges. Nel terzo set l'azzurro in vantaggio 5-4. Cobolli supera 3-1 l'argentino Navone. I mondiali americani, 16esimi di finale, tra un'ora Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, stasera Belgio Senegal. E torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ben trovato Enrico.
10: Buonasera Cristiano, buonasera agli ascoltatori. Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia. E ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli. Ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana, davvero, che qualcosa succeda. Ci sentiamo tra 2 ore, qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono 17:04, quasi 5 minuti naturalmente, ma che sono stato pochi secondi. Ringraziamo i

0: direttore Enrico Ventana, che è stato con noi per i suoi 100 secondi che ritorneranno esattamente tra 2 ore. Ora riprende il programma condotto da sempre da Claudio Guarini, che in questo momento si trova a Milano dopo che c'è stato un leggero temporale, mentre ancora c'è il sole sicuramente a Roma e in buona parte del centro-sud, dove ci ascolta ed è pronta a parlare con noi Roberta Lanfranchi.
1: Sì, prendo fiato, lo sai che quando parli così io sono in apnea. Allora qui a Roma dalla finestra della radio si vede ancora tutto sereno, quindi lì ha piovuto?
0: Sì, e buona parte del nord ci sono rischi di temporali che si stanno per trasferire velocemente verso il centro e anche verso il sud.
1: E quindi arriva
0: giù e arriva ancora più giù.
1: È un po' più giù.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Xavier Dean Soisi, RDS.
1: Bravissimo.
0: Oh, yes.
1: Ti stai specializzando comunque,
0: sì,
1: tu.
0: Allora, prima delle vacanze ti farò un altro crunerone di quelli belli.
1: Va bene. È da febbraio forse, da Sanremo,
0: no,
1: me lo dici.
0: Giuro che te lo faccio.
1: Sì, va bene. C'è Daniele, spero.
2: Signore e signori,
0: che bello.
3: Siamo lietissimi di presentarvi.
0: Ma proprio orgogliosi.
4: Buonasera amici.
0: Guarda,
1: sai che il pararau con la U finale mi piace?
4: Sì, avevo intuito un tema un po' brasiliano,
0: ma
4: quindi ho detto
0: il brasiliano
1: stava.
0: E il sardo sembra un po' anche sembra già che sta in Costa Smeralda a Porto Cervo, capito?
4: Pararau.
0: Dove stai? Sto a Pararau vicino Olbia,
1: alla spiaggia di Pararau.
0: Ma magari, che bello. Guarda, io quando sono entrato a RDS tantissimi anni fa ormai ho chiesto: ma un giorno verrà da noi Daniele Dasemeda? Perché ancora non c'era, ho detto sì, un giorno sarà dei nostri.
4: È allora, quello detto, che ti ha convinto a firmare il contratto.
0: Se no, non l'hai mai firmato, mai.
4: Bravissimo. Comunque, questa sera parliamo di una cosa che fino a qualche anno fa avremmo visto solo in un film di fantascienza. In Cina stanno arrivando robot umanoidi progettati non per pulire casa o lavorare in fabbrica, ma per farci compagnia. Una delle aziende che ci sta lavorando è Ubitech Robotics, che ha presentato un robot chiamato Yuan. Parla con noi, si ricorda le conversazioni, impara a conoscerci e cerca di instaurare una relazione sempre più personale.
1: Ah, quindi parla, non è che li fermo a far niente.
4: No, parla. Si muove in spazi limitati, okay, non fa grandi manovre, però è la cosa principale che parla con noi. Quindi immaginate ad una persona anziana che vive sola, il robot può ricordarle di prendere le medicine, chiacchierare con lei, ascoltarla quando ha voglia di parlare e quindi farla sentire di meno il peso della solitudine. Oppure immaginate anche di tornare a casa dopo una giornata pesante e invece del classico Alexa accendi la luce trovate un robot che ci dice com'è andata oggi, ti vedo un po' stanco, e la cosa che colpisce è proprio questa. Le aziende lo pubblicizzano dicendo che il robot non giudica, non si stanca mai di ascoltare e c'è sempre per noi in qualsiasi momento.
1: È un vero amico.
4: Ed è qui nasce la domanda: è davvero una cura contro la solitudine oppure rischia di sostituire le relazioni vere? Perché se iniziamo ad affezionarci ad una macchina che ci conosce, ci ascolta e soprattutto ci dà sempre ragione, il confine tra compagnia e dipendenza emotiva diventa molto sottile.
1: Lo so Dani, però è come hai detto tu, se c'è gente che non ha altri affetti vicino a lui, questo può dare un sollievo non indifferente, credo.
4: Infatti sono pienamente d'accordo con te nel momento in cui viene utilizzato nel campo del sociale per aiutare alcune persone appunto che sono effettivamente sole, è un aiuto incredibile. Però se entra poi a far parte della vita di tutti noi come le tecnologie che poi vengono utilizzate da tutti, potrebbe effettivamente diventare un sostituto delle relazioni
1: umane.
4: No,
1: io
4: umane.
1: Non lo voglio, io lo lascio a voi.
4: Ma vi lascio con una domanda.
1: Sentiamola.
4: Se un robot fosse davvero simpatico, ci ascoltasse sempre e non ci facesse mai arrabbiare, riusciremmo a considerarlo un amico? Oppure un amico per essere tale deve essere per forza umano e deve darci sempre contro, essere un contraddittorio?
1: Sono
4: d'accordo, però mi piace anche avere ragione, quindi sono molto combattuto personalmente.
0: Bene.
1: Perché se c'è uno che ti dà sempre ragione è noiosissimo, no?
4: Io sono contento del grande contributo di Claudio. Bene.
0: No, perché ho pensato che tu dici. No, perché lui dava per scontato che la vita del mondo, per secondo Daniele da Semmeter, che vive nel suo mondo, cioè invece del classico Alexa accendi la luce, come se 60 milioni di italiani tornano a casa, la signora pensionata che torna con la busta della spesa de Carrefour, torna e fa Alexa accendi la luce. C'è questa idea che il mondo sia così tecnologico intorno a te che tu c'hai la stanza planetaria là dentro. Ma c'è
4: non
0: gente
4: dico
0: che,
4: quello però ecco. È una tecnologia attualmente utilizzata che fa parte di alcune persone che l'hanno adottata. I robot sono ancora un pochettino più lontani.
0: Infatti secondo me noi schiatteremo tutti prima di fa sta vita col robot che ci viene a casa, ci sorride, ci dice come stai e ci porta non credo che mi porterà le pillole un robot. Credo che sarà sempre una badante umana, come dice mia madre.
1: Ecco. Dani, grazie mille.
0: Grazie mille.
4: Grazie a voi, ragazzi.
0: Aspetta, Giulio, che deve annunciare la canzone che c'ha l'intro piccolo. Mark.
4: Ce l'avrei te l'intro piccolo.
0: La canzone c'ha l'intro piccolo, no tu. Veniamo da un signore prima che aveva problemi con la bicicletta.
4: Mark Twain.
1: Ma no, anche Mark Twain.
0: Tu a tombola che fai?
1: Mark,
4: Ambush.
0: Ambor. La canzone si chiama Belong
4: to You.
1: Più o meno.
0: Ma va a cagare.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: IJ, Flamenco Paranoia su RDS.
1: Stavo per darvi una notizia, ma giustamente Giulio Caproni in regia e anche tu, Robby, mi avete detto: ma è una notizia? Sì, è pur sempre una notizia, perché la redazione l'aveva dato, insomma, agli ultimi giochi del terzo set. Yannick Sinner ha battuto Borges o Borges, non so, dipende da dove. I telecronisti di Sky lo chiamano.
0: No, io lo chiamo Borges. Borges.
1: Beh, un po' anziano. Oppure il famoso scrittore argentino Borges. No, è che contro questo ragazzo ha vinto in 3 set, insomma, okay, con un minimo di fatica. Ma insomma, giustamente, come dite voi, almeno nei primi turni non è quasi più una notizia. Però, insomma, siccome lui sta giocando sul tappeto verde e non sull'erba o sul cemento, si sta adattando bene il ragazzo, diciamo, ecco.
0: Perfetto, grazie per questi aggiornamenti. Figura. Mando la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo.
1: A più tardi.
0: Filippo!
2: Rossella!
0: Pirisi!
2: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
3: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live. Diciamo qualche nome, sì, subito. Cioffi!
2: Olè!
3: Olè! Ermal Meta!
2: Olè!
3: Trigno, Levante, olè!
2: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
3: e lo dico io, Tommaso Paradiso.
2: Olè!
3: E altre sorprese, ovviamente.
2: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
3: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
2: Ma insieme.
3: Olè!
4: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato.